tanta musical center gi sei sakpa sing sakpa imala bu sei ta jabe sei ta bire sei gi sei reng ba biramani hisnam ba mathang da lobi resi salam binoi sing de gi laishoni seyam sei sakpa na sum na sakli braze gi awaba bu khangbi ubiram dana chat khre ningai dana madabu tamna sei reng ba brazendro wahencha

Akasvani Imphal haujigam lobi da si tongan tongan ba manipuri matami sei sing mathang mathang oina khudol ge han bada lakha chari ba matami sei se no mai tem solendro ge konjel da akendra ten subana sering ba matami sei ni khudol tam jeri miam pun tamine sei